Ecco i super amici dalle galassie cosmiche dell'universo. Sotto la cupola del Palazzo della Giustizia, essi rappresentano la più potente forza del bene che sia mai esistita. Superman, Batman e Robin, Wonder Woman, Aquaman e i super gemelli Zan e Jaina e la loro scimmia spaziale Gleek. Dediti alla verità, alla giustizia e alla pace per tutta l'umanità.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo con noi, vestiti prevalentemente di bianco o colori pastello, a Miami.
3: Sono yacht. No, era tipo motoscafo.
4: Ma anche uno yacht.
2: Io di bianco no, non mi dona.
3: Madonna,
2: meglio un pastello azzurro.
3: Madonnava Don Johnson comunque.
2: Stupendo.
4: Don Johnson stupendo. E le sue camicie rosa talvolta.
2: Stupende, stupende. Io ho amato quest'uomo.
3: Sì, ma poi avevano uno stile pazzesco.
2: L'ennesimo discreto.
3: Ragazzi, stiamo facendo una serie. Ovviamente Tommaso lo fa solo per i discreti, non...
2: Sì, no, gli altri no, mi dispiace.
3: No. Comunque avrete capito che siamo a Miami, a Miami Vice. Stiamo saltando di corsa su un motoscafo in una serie che è stata trasmessa per la prima volta Rai 2 nell'86 fino al 92, ma in realtà Tommaso, vero, va ancora in onda.
2: Sì, tuttora.
3: Tuo padre lo guarda
2: sempre. Penso proprio a random sulle reti Mediaset, su tutte le reti Mediaset, tutte.
3: Tuo babbo le guarda tutte.
2: È sempre stato un amante di questa serie e tuttora, quando può, la guarda. Sì, sì.
3: E poi è bello che le chiamiamo serie TV, ma in realtà sono telefilm.
4: È famosi telefilm. Noi in queste pillole stiamo dando valore non alle serie come sono chiamate adesso, ma ai cari e vecchi telefilm.
3: Ah,
2: che io preferivo.
4: Ah, signora mia.
3: Sì. Mi sento improvvisamente vecchia.
2: Qui si parla di due detective, ovvero James, che sarebbe Sonny,
4: esatto.
3: Don Johnson,
2: Crockett, e Riccardo, Rico Tubbs, del dipartimento di polizia di Miami.
3: A me piaceva anche lui, un altro stile, ma a parte Don Johnson inarrivabile. Però anche Rico aveva il suo stile.
2: Lavorando sotto copertura, i due affrontano il crimine organizzato, il traffico di droga e altri reati nella vibrante e pericolosa Miami degli anni '80. La serie è nota per il suo stile visivo distintivo, l'uso innovativo della musica, giusto, e la rappresentazione realistica della vita criminale.
3: Sì,
2: tutto vero.
3: Si vedevano raramente cose così veri, criminali veri.
2: Sì.
3: No, nelle altre serie era tutto un pochino più all'acqua di rose, qui invece sì.
4: E qua, oltretutto, grande influenza anche su videogiochi, per esempio, mi viene in mente tutto il mondo di GTA,
3: sì,
4: che
3: assolutamente
4: ha risentito alla grande di tutto, di tutto quanto Miami Vice. Poi la moda degli anni '80, no? Sono diventati popolari, come dicevamo prima, abiti pastello, giacche senza cravatta, mocassini senza calze,
3: collettoni.
2: I mocassini meravigliosi.
4: Esatto, esatto.
3: Tommy, cioè il prossimo carnevale ci vestiamo da Miami Vice.
2: A voglia.
4: Comunque non ci non...
3: Tu fai Don Johnson.
2: Sì.
3: Lui fa Rico.
4: Io faccio Elvis, perché noi, voi non vi ricordate chi era Elvis.
3: No.
4: Elvis era l'alligatore domestico di Sonny Crockett.
3: Lo posso fare io.
4: No, ormai l'ho detto io. Perché
2: bellissimo.
4: Anche qua un tocco eccentrico alla sua copertura. Allora, ci ascoltiamo la meravigliosa sigla di apertura di Miami Vice composta da Jan Hammer, e facciamo un balzo insieme negli anni '80.

0: Il castello dei Dagon, da secoli è dimora di una dinastia di paperi vampiri, i conti Dagula. Si narra che questi esseri spariscano se si espongono alla luce del sole, e una sola volta ogni secolo, quando il sole si trova in trigono con Urano, attraverso uno strano rito, possano riapparire.
1: E per finire sangue di pipistrello!
0: Ma nell'ultimo tentativo, per un errore di ingredienti, qualcosa non ha funzionato.

sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa. L'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero andare al mare con Leonardo DiCaprio. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento di Chuck si canta parliamo di The Beach, film del 2000 con un già famoso Leonardo DiCaprio diretto da Danny Boyle. Richard, un giovane americano, arriva a Bangkok dove conosce una coppia di francesi, François, il suo compagno Etienne, e Duffy, che si definisce un viaggiatore segnato dal sole e dalle droghe. Quest'ultimo vuole raggiungere un'isola incontaminata, ma nel momento in cui Richard vuole comunicargli l'intenzione di unirsi a lui, lo trova senza vita. Coinvolge quindi i due francesi e insieme partono per un viaggio verso l'ignoto. Accompagna le avventure dei ragazzi una colonna sonora memorabile nella quale si fondono rock e elettronica, dalla strumentazione tradizionale fino alle chitarre e agli effetti ritmati dei beat elettronici. Tra i brani più famosi, l'inno ottimista Pure Shores del quartetto britannico All Saints.

State ascoltando Chuck si canta su Radio Animati e queste erano le All Saints dal film The Beach. Grazie alla collaborazione con William Orbit, il brano delle All Saints risulta essere un giusto mix di pop elettronico e riscuote un successo mondiale arrivando al grande pubblico italiano tramite un noto spot pubblicitario. Nella playlist delle canzoni che accompagnano le scene del film ci sono pezzi elettronici come Porcelain di Moby, l'allegria di Mori Kanté con Yeke Yeke che spopolò nell'estate del 1987 o il tocco britannico di Blair e New Order fino a Spinning Away della rock band Sugar Ray. Abbiamo parlato e ascoltato le musiche di The Beach, ma se avete una colonna sonora preferita potete segnalarmela a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parleremo nel prossimo appuntamento di Chuck si canta.

cari ascoltatori di Radio Animati, da parte di Detto Mariano vi auguro che tutti i vostri desideri e quanto di meglio pensate in questo momento

0: a Radio Animati.
1: Sha Landa.
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e di Alessandro. Proteggete il collo perché rischiate di essere morsi.
3: Oh mamma,
4: attenzione, c'è un bel vampiro.
3: Guarda che Tommaso,
4: ho una bella vampiressa.
3: Quasi Tommaso, ci farebbe un pensierino.
4: Stiamo parlando invece di una che i vampiri li ammazzava senza pietà, la bellissima Buffy.
3: Tu pazzo di Buffy.
4: Io sì, guardato tutto e anche forse più volte. Sì,
2: ma lo sai che all'inizio pensavo fosse Britney Spears a interpretare Buffy?
3: Perché?
2: No, non lo so.
3: Sì. Nella tua testa.
4: Sara, sì. Michelle Gellar.
3: Gli anni sono quelli, siamo nel 2000, che va in onda su Italia 1 dal 2000 al 2005, ma lei era bellissima.
4: Sì, sì.
3: Mi piaceva tanto lei.
4: Poi il personaggio era veramente, veramente molto, molto bello. Qual è la trama, Tommy?
2: Tratta della storia di questa giovane ragazza che scopre di essere la cacciatrice destinata a combattere vampiri, demoni e altre forze del male. Trasferitasi nella cittadina di Sunnydale, situata sopra una bocca dell'inferno.
4: Eh sì, praticamente la scuola superiore andava a tappare una bocca dell'inferno, che era praticamente un punto di congiunzione tra il regno dei demoni e la terra.
3: Oh mamma.
4: Quale posto migliore se non una scuola superiore dove mettere appunto una... Esatto, fungeva da tappo. E ogni tanto ovviamente qualcuno da questa bocca dell'inferno usciva e appunto Buffy poi faceva di tutto per eliminare i vari nemici. Con gli amici
2: che fonda la cosiddetta Scooby Gang.
4: Esatto, anche qua riprendono un po' quella che è l'iconografia di Scooby Doo. Ci sarà una nerd,
2: ma lei diventa poi Daphne nel film.
4: Sì, sì. Oh. Sì, è tutto collegato,
2: è tutto collegato.
4: Esatto, e anche qua insomma ci sono temi adolescenziali come l'identità, la crescita personale, il sacrificio, le dipendenze anche.
3: gente morta male
4: insomma. È una delle prime serie che diciamo vanno in onda in orario direi pomeridiano. Che
2: sì alle 5:30,
4: esatto, andava in onda il pomeriggio, ma aveva anche degli elementi horror al suo interno. Sì. Quindi è stata molto particolare,
2: che
4: per quello
2: ha creato lo spin-off di Angel.
4: Esatto,
2: con quello gnoccolone di vampiro che mi faceva tanto, a me che non mi ricordo.
3: Che poi lui ha fatto Bones. Che Bones è la mia serie, è la mia, non so se capite il termine di comfort serie, no?
2: Sì,
3: quando
2: sì.
3: Non sai cosa guardare, la trovi, la guardi e ti senti bene. Ecco, Bones la mia.
4: Dichiara, sì.
2: Sì.
3: Guardo Bones e sono felice.
4: E Angel, sì, è il vampiro di cui si innamora Buffy e che anche appunto anche lui si innamora di lei, ma ovviamente l'ammazza vampiri, una storia con un vampiro
2: non va.
4: Non va. Poi ci sarà Spike anche lì che entrerà di mezzo, anche lui
3: la
4: si innamorerà, insomma l'arco della chiave con la sorella, anche quello è veramente molto molto bello. Anche qua 7 stagioni, 144 episodi, e Joss Whedon, che poi ora è famoso anche per aver preso parte ad alcuni dei film della Marvel e della DC, aveva scritto un film omonimo nel 92, successo commerciale pari a zero, e lui prende la trama, la amplia nella serie televisiva ed ha un successo enorme.
3: A volte la vita ti riserva delle sorprese inaspettate.
4: Esatto, esatto. La sigla è una canzone, in realtà anche questa strumentale,
3: sì,
4: che si chiama Buffy Theme, che è il tema di Buffy, che è stato eseguito dai Nerf Herder. I Nerf Herder erano un gruppo punk appunto degli anni 90, trovato per caso dalla coprotagonista della serie, che poi ritroveremo anche all'interno di How I Met Your Mother,
3: Lily
4: che in questo caso fa la giovanissima strega di cui ora mi sfugge
3: vedi,
4: il nome.
3: Vuoi dire le cose?
4: Voglio dire le cose quando non le so. Però lei aveva questo gruppo di amici, questi Nerf Herder, gli dice a Joss Whedon: guarda, loro sono bravi, perché non le facciamo fare a loro la sigla?
3: Ma vabbè.
4: E così è nata la sigla di Buffy. E quindi ci ascoltiamo la sigla di Buffy, l'ammazza vampiri.

voi furbetti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Gorompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: like my shorts don't have a cow.
1: I'm Lisa Peppy Blonde.

0: What can get?
1: But don't you want to end world famine?

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare i cartoni. Un abbraccio.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero i capolavori western. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. Questo appuntamento lo dedichiamo a Sergio Leone e a Il buono, il brutto, il cattivo, capitolo finale della trilogia del dollaro, preceduto da Per un pugno di dollari e per qualche dollaro in più. Un cast straordinario: Clint Eastwood è Joe il buono, Elie Wallach è Tuco il brutto e Livan Cleed è Sentenza il cattivo. La storia è ambientata nella seconda metà del 1800, durante la guerra di secessione americana. Tre uomini senza scrupoli e regole morali vivono ai margini della società e della legge. Tuco è un bandito e viene catturato da un cacciatore di taglie, Joe, che prima lo consegna alle autorità e poi lo salva dall'esecuzione. I due si mettono d'accordo così da ripetere la truffa e intascare la taglia, ma il buono viene meno al patto e abbandona il brutto nel deserto. Nel frattempo Sentenza è da tempo sulle tracce di una grande quantità d'oro nascosta dal terribile Bill Carson al sicuro dentro una tomba. Per uno scherzo del destino però è il brutto a scoprire dove si trova. Quando è sulle tracce del buono per freddarlo nel deserto, infatti incontra Carson moribondo che gli rivela l'ubicazione di $200,000. Ma mentre si allontana per prendergli dell'acqua, si avvicina il buono che scopre il nome della tomba in cui sono sepolti prima che Carson muoia. Così i tre uomini, senza nessuna reciproca fiducia, accomunati solo da risentimento, sono costretti loro malgrado a mettersi insieme sulle tracce del bottino. Affronteranno ostacoli e peripezie per arrivare al cimitero, dove si sfideranno in un ultimo scontro risolutivo per impossessarsi del tesoro. Ennio Morricone firma la colonna sonora del film e di tutta la trilogia. Il motivo principale, assomigliante all'ululato del coyote, è una melodia divenuta famosa nel mondo.

Ennio Morricone e le musiche del buono, il brutto e il cattivo in questo appuntamento di Chuck si canta. Prima di salutarci vi ricordo l'email gianluca@radioanimati.it per segnalare le vostre colonne sonore preferite.

0: Oggi andiamo a ricordare una trasmissione da primato per longevità, con le sue 3200 puntate, La Ruota della Fortuna. La ruota era un format americano e riadattato per il pubblico italiano e condotto dall'impareggiabile Mike Bongiorno, anche se non tutti sanno che non è stato lui il primo conduttore, così come non sono stati i canali Mediaset a trasmettere la prima edizione del quiz. Il primo conduttore fu infatti Augusto Mondelli, meglio conosciuto come Casti, su Odeon TV. Era il 1987.
1: La Ruota della Fortuna. Un imprevedibile, inarginabile, polivalente Casti in una nuova edizione settimanale del grande gioco che vi fa vincere, vincere!
0: La Ruota della Fortuna era un gioco che prevedeva di indovinare una frase posta su un enorme tabellone. Quando il giocatore indovinava una lettera, questa veniva rivelata fino a formare la frase nascosta.
2: G di Genova.
3: 3.
0: Il giocatore aveva la possibilità di dare la soluzione, ovvero provare ad indovinare la frase in qualsiasi momento del suo turno. In caso di soluzione corretta, il concorrente vinceva la manche e si portava a casa il premio. Viceversa, passava il suo turno. Il giocatore girava la ruota e a quel punto poteva uscire una bella consonante con la quale poteva provare ad indovinare la frase, oppure poteva comprare una vocale a pagamento, scalando dal premio fin lì accumulato.
4: Vorrei comprare una vocale. La E di Empoli.
0: Una delle caratteristiche della Ruota della Fortuna era la presenza delle vallette in studio. La prima valletta fu Raffaella De Riso, poi c'è stata Ilenia Carrisi, Paola Barale, Antonella Elia, Anna Laura Ribas e anche Miriana Trevisan.
5: Finite le consonanti.
0: Nel corso degli anni la Ruota della Fortuna è diventata celebre anche per tantissime gaffe. La più famosa quella del signor Giancarlo, che perse infatti 8 milioni di lire su una frase sulle Amazzoni, che diventò poi famosa.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro figa.
0: Mike Bongiorno supervisionava i vari giri di ruota, accompagnando i concorrenti e molto spesso prendendoli in giro con il suo tipico savoir-faire. E a questo riguardo è famosa la lavata di testa che il presentatore fece alla povera Antonella Elia, colpevole di aver sostenuto le idee di una campionessa che al termine dell'ultima frase si rifiutò di accettare la pelliccia in premio, perché animalista.
5: E difatti vince la pelliccia! Questa bella giacca, la vogliamo provare?
6: No.
5: Io penso che andrà molto bene, proviamo questa bella pelliccia.
6: No, non posso portare la pelliccia.
5: Non può portare la pelliccia?
6: Sono obiettore.
5: Ah, obiettore di coscienza.
6: Ma penso che la lascerò qua.
5: La lascia qui?
6: Sì.
5: E noi siamo ben contenti, la teniamo qua.
7: Grande!
5: La teniamo qua
7: e... Che brava!
5: Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Io una così la caccerei sui due piedi.
7: Ma io me ne vado anche subito.
5: E me l'ho già detto un paio di volte che non lo deve fare.
7: Ma io me ne vado anche subito.
5: Vai!
0: La Ruota della Fortuna ci ha accompagnato veramente per tantissimi pomeriggi, ma anche nella fascia serale, insieme al grande Mike Bongiorno, e non possiamo averla dimenticata.
4: La 400. R di Roma.
5: Ne vedo una.
8: Dice pure.

0: Your gavato. That's what it was. Amico il giocattolo.
1: Un colpazzoli.
0: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci. Son di ferro dal braccio ai piedi.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero c'era una volta le comiche. Bentrovati da Gianluca. Tutti noi quando pensiamo alle comiche torniamo con la mente a Buster Keaton, Charlie Chaplin o a Sally Olio, che dall'inizio del Novecento hanno saputo far ridere intere generazioni, al cinema o in TV, prima in muto e poi in sonoro. Verso la fine dello stesso secolo, però, a far ridere soprattutto gli italiani, ci hanno pensato Renato Pozzetto e Paolo Villaggio, che hanno dato vita alle impareggiabili gag della trilogia delle comiche, film diretti da Neri Parenti. Prodotti da Mario Vittorio Cecchigori, i tre film hanno avuto un ottimo successo di pubblico sia sul grande schermo che ad ogni passaggio in TV, restando a distanza di oltre 30 anni degli evergreen del cinema italiano. La critica è stata invece più severa con la trilogia, da chi riteneva che la coppia non brillava di luce propria ma funzionava perché funzionavano gli sketch e le gags, a chi scriveva che provocava l'ilarità del buon tempo antico con ingredienti d'origine controllata. Se abbiamo comunque bisogno di un briciolo di leggerezza, questi film fanno sempre al caso nostro. Le musiche originali del film sono di Bruno Zambrini, unica eccezione per Honky Tonky Train Blues, grande successo del 1976 di Keith Emerson.

Era Keith Emerson su Radio Animati con Honky Tonky Train Blues in questo appuntamento con Chuck Si Canta, dedicato alle comiche di Neri Parenti con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. Ma se volete scoprire le musiche di altri film, non vi resta che rimanere all'ascolto di Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.

Allo, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta se stasera si alza una lira per quei

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara che sta correndo sulla spiaggia
2: e Alessandro che la rincorre con un enorme suppostone rosso di plastica
4: e io dietro loro.
2: Ok,
3: siamo in California?
2: Siamo in California, siamo in spiaggia, molta sabbia. Chiara,
3: io odio la sabbia.
2: Beh, quindi non, cioè, qui questa sarebbe proprio stata la serie.
3: No, io mai nella vita il bagnino, proprio l'idea di stare tutto il giorno al mare.
4: Io sì, solo per rifarmi gli occhi e per le torrette.
3: Erano belle, le torrette mi piacevano perché erano lontane dalla sabbia.
2: No, erano rialzate, però sì, dai. Di che cosa stiamo parlando?
4: Di un gruppo di gnocchi.
3: Sì, e di
4: bagnini,
3: gnocchi anche.
4: Sulle spiagge di Los Angeles.
3: Tutti belli, non ce n'era uno.
4: Mamma, veramente.
2: Dovevano fare un casting per, sì, per diventare bagnini.
4: Sono guidati dal tenente Mitch Buchanan,
3: che faceva la respirazione con 1, 2, 3. Mitch Buchanan,
4: che non ha più la macchina super
2: non ha più supercar,
3: non ha più il giubbotto di pelle,
4: ma i pantaloncini rossi. Oltre a sorvegliare i bagnanti e intervenire in situazioni d'emergenza, i protagonisti affrontano sfide personali e professionali, intrecciando relazioni e confrontandosi con temi sociali.
3: Ma soprattutto intrecciando relazioni.
4: Molte. Ma ci fu una che fu sbranata da uno squalo, una bagnina. Mi pare la prima o la seconda
2: ci
4: serie.
2: Sta. Quella con i capelli corti?
4: Sì.
2: Mi sembra di ricordare anche a me. E ogni tanto facevano sparire qualcuno.
3: Stephanie e Caroline.
2: Può darsi. No, forse quelle più chiare.
3: No, c'erano anche Stephanie e Caroline.
4: Sì, è vero, che erano le sorelle. Era muore tutte e due.
3: Sì.
4: Muore nello squalo una biondina. La serie.
3: Tommaso ha
2: muore
3: ricordo.
2: Una biondina, ok.
4: Ci sono anche momenti drammatici, momenti di romanticismo, offrendo uno sguardo sulla vita dei guardaspiaggia californiani. E più si va avanti con le stagioni, ok, più diventano discreti.
3: Ma la crema solare chi la offre? Cioè, la devono comprare da soli?
2: No, penso avessero una fornitura.
3: Perché tipo, io ne avrei tantissimo bisogno.
2: Offerta dallo stato della California.
4: Ma com'era Cody?
3: Cody.
2: Vabbè, qui sono in minoranza.
4: Comunque,
2: ma
4: aspetta, anche la
2: Pamela Anderson.
4: TJ, come si chiamava? TJ
3: era meravigliosa.
4: Era stupenda.
3: Specialmente nelle prime stagioni era meravigliosa.
4: Stupenda.
3: Siamo nel 93 in Italia e nell'89 in USA.
4: Nell'89.
2: E durerà per tantissime, tantissime serie.
4: Longeva, che poi hanno rifatto anche film.
3: Sì, Zac Efron, ma dimenticato.
4: No, vabbè, lasciamo stare.
3: Comunque, stiamo parlando di una serie trasmessa in 142 paesi con oltre 1 miliardo di spettatori.
2: Ma
3: capisci?
2: Un miliardo di persone che rimanevano lì a guardare le scene a rallentatore.
3: Di gente che correva
2: sulla
3: spiaggia.
2: Di gente che corre sulla spiaggia. Altre cose abbastanza assurde, anche qua ce n'è. Erano perché ovviamente in così tanti anni hanno dovuto un po' allungare il brodo, no? E quindi bagnini che affrontano criminali, squali, disastri naturali, facevano tutto loro.
3: Era un po' come Cabot Cove, succedeva tutto lì,
2: esatto,
3: tutto sulla spiaggia.
2: Sì. In quel chilometro di spiaggia succedeva qualsiasi cosa. La sigla di apertura che andiamo ad ascoltarci è I'm Always Here, che è interpretata da Jamie Jamison, ex cantante dei Survivor. E tu, Chiara, mi insegni che Survivor,
3: The Eye of the Tiger e Rocky 3.
2: Esatto.
3: E loro hanno fatto anche Rocky 4 quando lui si allena in Russia. Anche quella canzone di cui non ricordo il titolo, anche quella dei Survivor.
2: Dei Survivor. Quindi, se avevate riconosciuto un po' di diciamo di tonalità vocale tra appunto The Eye of the Tiger e la sigla di Baywatch, ci avevate azzeccato. È Jamie Jamison che ci ascoltiamo con I'm Always Here, quindi la sigla originale di Baywatch.

0: questa pillola è tutto. Non perdetevi le prossime, sempre qui su Radio Animati.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

Forse non siete ancora pronti per la musica di Radio Animati, ma i vostri figli sicuramente lo saranno. Un saluto da Marty McFly, Teo Bellino.

0: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, saluto speciale da parte mia, Maurizio De Angelis, buon ascolto.
1: A Radio Animati sono le ore 9 in punto.

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: noi Iva Zanicchi.
1: Allora, voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Molto bene, Vicky. Adesso che sai come usare questo computer, ti insegnerò come usare quello. Funziona esattamente nello stesso modo. Prendi i dati e glieli sbatti dentro.
1: Sbatto dentro?
0: Ecco, sì.
2: Negli anni Ottanta l'intelligenza artificiale comincia a fare la sua prima apparizione. In alcune case arrivano computer e robot e in televisione arriva Super Vicky, un robot con le sembianze di una bambina vestita di rosso e che fa irruzione nella casa dei Lawson. La piccola, infatti, è protagonista della serie Super Vicky. Ted Lawson, che l'aveva creata, aveva deciso di spacciarla come sua figlia adottiva e visto come parlava c'era anche da chiedersi come facessero a credergli.
1: Faccio più cose nello stesso tempo, sono programmata con 4 funzioni plurilavorative e poco fa ne stavo applicando 2.
3: Davvero ingegnoso! E quali sono le altre 2?
1: Posso ballare e cantare mentre spolvero e passo la lucidatrice.
2: Super Vicky poteva correre velocissima, accendere lampadine se se le infilava in bocca e prendere pentole bollenti senza bruciarsi. Sbucava da ogni parte, si spegneva e sulla schiena aveva un display tipo bambola assassina.
4: Ti ho portato la lampadina nuova per sostituire quella fulminata.
0: Grazie, Vicky.
3: Hai controllato se funziona?
0: No, non c'è bisogno. Guarda come si fa. Vicky, su, prova la lampadina. È una lampadina a 3 fasi.
5: Pazzesco! Ma come ha fatto, papà?
0: Beh, sai, dentro ho un microgeneratore con una capacità di 440 volt.
3: 440?
2: Super Vicky aveva anche una presa elettrica sotto il braccio, dormiva dentro un armadio oppure in un angolo della stanza, ma in piedi. La famiglia Lawson era composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie e tutti cercavano di mantenere segreta l'esistenza del robot, ma i loro insopportabili vicini continuavano a spuntare nei momenti più inaspettati, soprattutto la figlia Harriet, una bambina ficcanaso innamorata di Jamie.
3: Ah, ciao Harriet!
6: Salve! Dov'è la luce dei miei occhi?
3: La luce dei tuoi occhi sta studiando e poi viene a cena.
2: Vicky non mangiava, eppure aveva una forza erculea. Non piangeva, ma quando era triste zampillava acqua come se fosse una fontana. Non avrebbe dovuto provare emozioni, eppure era straordinariamente legata al fratellino Jamie, il compagno dalle mille avventure e anche ai genitori. Con i suoi strambi atteggiamenti, modi di fare e con quella voce particolare, la bambina robot Super Vicky diventò la beniamina di un'intera generazione.
0: Guarda Vicky, è molto importante che noi andiamo fuori a cena stasera.
4: Andare fuori a cena non è programmato come emergenza.
0: Senti, non fare la furbetta con me, io ti ho creato e io ti distruggo. Ricevuto il messaggio?
4: Il messaggio è...
2: La serie televisiva venne prodotta con un budget bassissimo, ma ebbe un grandissimo successo. Ricevuto!

0: Grande África.
1: Radio Animati, andamo al cinema.

0: siete carichi ovviamente per questa nuova domenica insieme, insieme a Select Weekend, con me e con Alessandro. Ciao.
1: Buongiorno, Ale. Buongiorno Pellegrino, grazie per avermi rinvitato. È un mese e mezzo che manco la domenica.
0: Eh sì, se vuoi anche la prossima domenica, se vuoi.
1: La prossima no, perché c'è una cosa importante.
0: E allora, pronti insieme fino a mezzogiorno in diretta in questa terz'ultima domenica, perché come dicevo ad Alessandro e come vi ho già ricordato amici ascoltatori, il 31 si concluderà questa stagione autunno inverno semi primavera diciamo così, di Select 25-26, per poi partire con le nuove puntate di Select Estate dal 21 di giugno, e non vedo l'ora di arrivare al mattino, al pomeriggio, alla sera con le nuove puntate di Select Estate. Ma pronti per ricordare ai nostri ascoltatori i nostri contatti, vero Ale? Perché grazie a loro faremo queste due ore con la loro richiesta, che può essere di un telefilm, di una trasmissione televisiva, di un cartone oppure di una colonna sonora. 342 523 9246, se ci state ascoltando dall'app di Radio Animati, il tasto verde. Partiamo dalla Toscana, giusto?
1: Esatto, andiamo in provincia di Siena, andiamo da Sara, che ci richiede la sigla di un telefilm un po' dimenticato ma molto carino, ovvero Via Zanardi 33, la sigla è dei Luna Pop, Donne in Perizoma si chiama.
0: Esatto.

0: hai capito, hai capito. Con questo pezzo dei Luna Pop, che è il primo album insomma dall'esordio diciamo di questo gruppo, per poi Cesare Cremonini a aprire le porte della sua carriera cantante e cantautore, uno dei più rinomati e apprezzati in Italia. E tu ti ricordavi questa serie? Io lo sai che mi ero veramente dimenticato.
1: Sì, sì, sì.
0: Serie del 2001?
1: Esatto, 2001, serie in cui non è che è proprio esordito, però c'era un giovanissimo, l'ho detto prima, ora mi sfugge il nome, c'era... Sai, ora c'ho un
0: tranquillo,
1: un vuoto,
0: tranquillo, tranquillo.
1: Un vuoto di memoria tremendo, ma te lo dico subito. Dentro c'era Elio Germano, giovanissimo,
0: okay.
1: Enrico Silvestrin, Dino Brescia, Sara Feldebaum. Era era ambientata in uno studentato bolognese, mm-hmm. quindi per quello la sigla anche dei Luna Pop, diciamo.
0: Sì, per rimanere in tema. Ebbene, salutiamo Simona, anzi Sara, scusami, Sara, dalla provincia di Siena. Adesso invece con il secondo pezzo andiamo in una trasmissione del 1978. Stiamo parlando del Ribaltone.
1: Esatto, la sigla la cantava Daniela Goggi,
0: esatto,
1: e si chiamava Sto ballando, e ce la richiede Dalila da Biella.
0: Ed è molto carina, alle 10:05 in diretta su Radio Animati c'è Select Weekends.

0: Il ribaltone del 1978, sto ballando, salutiamo Dalila. E sai cosa stavo pensando, Alessandro? Che un tempo, soprattutto negli anni 80-90, ma soprattutto negli anni 80, c'erano i fratelli o le sorelle, soprattutto Carlucci, Goggi. Che non è così semplice, no, da trovare due fratelli o sorelle che facciano lo stesso lavoro e che nello stesso momento poi possano fare
1: anche le sorelle Goggi, bravissime entrambe,
0: esatto. E proprio con Alessandro stavamo guardando quando Daniela Goggi ha lasciato le scene televisive e si è data poi alla famiglia. Abbiamo anche una bellissima intervista su Radio Animati a Daniela Goggi, che ancora oggi, nonostante insomma sia passato molto tempo, è ancora molto ricordata e apprezzata. E nel 1980 qualcosa?
1: Esatto, nell'87 sposa il conte Pierfrancesco Vannutelli, ha la figlia che si chiama Maria Costanza, e una volta appunto avuto la figlia ha deciso di ritirarsi dalle scene
0: e occuparsi della famiglia. Bene, la salutiamo Daniela Goggi. Il 342-523-9246 il nostro numero WhatsApp. Siete in Select Weekend questa domenica insieme a Alessandro, con tutti gli appuntamenti sia degli otaku pazzi per le sigle insieme a Chiara e a Tommaso, ma anche il vostro, perché siete veramente un plotone, il vostro podcast dedicato proprio ai giochi da tavolo. E esatto, sta andando molto bene, devo dire che tanti tanti ascoltatori vi seguono in podcast, e questo settore dei giochi da tavolo che un tempo, no, venivano utilizzati così in parte, oggi sono ritornati alla grande con manifestazioni, mi stavi dicendo, con play, insomma.
1: Esatto, quindi non saremo presenti ufficialmente come Dice Tales o come Val Dungeon a Bologna Play, che si terrà il prossimo fine settimana alla Fiera di Bologna, la più grande fiera del settore ludico a livello italiano. Però saremo lì per giocare, per vedere le novità, per avere un po' di materiale anche per la prossima stagione.
0: Dai, forza. Assolutamente sì. Bene, detto questo, andiamo subito con il prossimo pezzo, che ci devi poi raccontare esperienze scolastiche in giro per il mondo, perché questa cosa ve la dobbiamo raccontare, perché a me ha divertito tanto, ho detto no, assolutamente dobbiamo riportarlo in diretta. Ma prima andiamo con la prossima sigla, che viene richiesta da Giovanni.
1: Esatto, Giovanni dalla provincia di Brescia ci chiede se può riascoltare Mummy's Alive, ovvero Quattro Mummie in Metropolitana di Enzo Draghi, e quindi certo che possiamo fartela riascoltare.
0: Sono le 10:11 con 33 secondi, era il 1998, giocatevi questi numeri, e visto mai che si

0: E con queste quattro mummie in metropolitana abbiamo così accontentato anche Giovanni, ma cioè il nostro Alessandro, che con la sua classe o più classi siete andati
1: siamo andati con più classi, avevamo 60 ragazzi praticamente, però, quasi al seguito, ma diciamo eravamo più colleghi, eravamo quattro colleghi e io ero con una classe, ovvero la mia.
0: Ma quando ho chiesto ad Alessandro com'è andata la gita, lui mi ha corretto giustamente, perché non si usa più assolutamente questo termine.
1: Non è una gita, Pellegrino. Il nostro è un soggiorno linguistico.
0: Capito? Ma attenzione, perché uno dice ha cambiato nome. No, perché questa vostra uscita fuori dall'istituto è un soggiorno in cui si studia anche.
1: Certo, abbiamo portato i ragazzi a Cannes. Dove c'è una scuola di lingue con cui collaboriamo ormai da diversi anni. Mm-hmm. La mattina i ragazzi vanno a scuola, fanno un corso di lingua francese, quindi un potenziamento, e poi il pomeriggio abbiamo l'autobus a disposizione e possiamo girare per diciamo nelle città vicino Cannes. Bello. Andiamo a visitare dei bei luoghi.
0: Ma i ragazzi sono contenti di questo, immagino che...
1: Certo. Poi devi pensare che loro vanno in famiglia, quindi non dormono in albergo, ma vengono messi a coppie o terzetti all'interno di famiglie selezionate dalla scuola. E Cannes, essendo una città, diciamo, dove il livello di vita è abbastanza alto, dove diciamo,
0: conosco Cannes, sono stato più volte.
1: Si sta abbastanza bene.
0: Ma è molto bene.
1: Alcuni ragazzi sono capitati in case con piscina. Idromassaggio, sì.
0: bello. Invece stavo chiedendo ad Alessandro la classica gita, non questa dove si studia e dove si può visitare il luogo dove si va. Come si chiama oggi?
1: Quello è il viaggio di istruzione.
0: Capito?
1: Sì.
0: Cari amici, noi che eravamo rimasti alle gite scolastiche, viaggio di istruzione. Grazie Alessandro di averci illuminato anche su questa nuovo modo di intendere certe uscite fuori dall'istituto, ovviamente per studiare, ma anche vedere, guardare e conoscere. Il prossimo pezzo che ci viene richiesto al nostro numero WhatsApp, dove andiamo e chi accontentiamo?
1: Allora, andiamo in... non proprio in provincia, andiamo proprio a Varese.
0: Da Carlo. Ciao.
1: Che ci richiede un grande classico, ovvero Daltanius.
0: Ed è proprio questo il pezzo che andiamo a suonare. Dal 1981 fino a mezzogiorno potete fare la vostra richiesta in diretta 342 523 9246 con me e Alessandro su Radio Animati.

0: Carlo, che ci segue sempre come in tantissimi e ci fate veramente tanto tanto piacere, perché ovviamente noi siamo qua per voi da ben 18 anni in tutto il mondo con tante tante sigle e colonne sonore, e proprio negli appuntamenti di Select avete la possibilità di richiederle in diretta. Dopo Carlo ci andiamo a fare una rosa di saluti, perché ci sono anche tanti ascoltatori che, oltre che a richiedere la sigla, ci mandano il loro buongiorno, e grazie veramente di essere un appuntamento fisso del mattino, tutti i giorni, Ale, tutti i giorni. Chi salutiamo?
1: Salutiamo Nico da Grenoble.
0: Ciao Nico.
1: Andrea dalla provincia di Bologna e Raniero da Senigallia.
0: Ebbene, per salutare anche Antonella, grazie, che seguirà tutta la puntata, dice è un piacere seguirvi. Abbiamo l'orchestra e il coro di Augusto Martelli, perché nello stesso anno di Daltanius, caro Alessandro, usciva questa Battaglia dei pianeti. E tu sei legato a questo pezzo?
1: È uno dei miei pezzi preferiti di sempre.
0: Ma dai, davvero?
1: Davvero.
0: Soprattutto l'elenco.
2: Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale di pericolo. Allarme!

0: E con la battaglia dei pianeti, cosa ti fa ricordare questo pezzo, Ale?
1: La mia
0: tutto.
1: Nonna.
0: Dai! Davvero?
1: Veramente. Sì, sì, sì.
0: Perché cioè, guardavi la serie quando eri con la tua nonna?
1: Sì.
0: Dai.
1: Sì, sì. Cioè è una di quelle cose che non so spiegare perché non ho il ricordo preciso del
0: momento, diciamo,
1: del momento in cui, però automaticamente quando sento questa,
0: la battaglia dei pianeti è tua nonna.
1: Mi ricordo mia nonna in cucina.
0: Dai, così.
1: E che ci vuoi fare?
0: Fantastico. No, ma è bellissimo perché nei ricordi dell'infanzia abbiamo questi flash incredibili che ci riportano, ecco, non proprio esattamente spesso anche a situazioni proprio chiarissime, ma ti riportano in mente persone o situazioni. Bene, detto questo, andiamo in provincia di Arezzo perché il prossimo pezzo viene richiesto da Francesca, giusto?
1: Esatto, Francesca dalla Valdichiana che ci richiede dalla colonna sonora di Top Gun, poi in realtà è anche all'interno della colonna sonora di Top Gun Maverick, l'ultimo film uscito, e ci richiede Jerry Lee Lewis con Great Balls of Fire.
2: What a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind. This love is fine. Goodness gracious, great balls

0: Questo è un twist. Ora non so se tu sai ballare e ami il ballo.
1: No. Ballare no.
0: No.
1: Altre però... qualità, ma il ballo proprio no.
0: No, no, proprio nemmeno muoverti.
1: Ma no, sì, vabbè, mi muovo, ma come si può muovere?
0: Ma se vai a tempo fai la tua figura, eh?
1: Sì, dai, il tempo riesco a tenerlo.
0: Allora sai ballare, sai ballare. Allora, con il prossimo pezzo invece andiamo a Latina, vero?
1: Esatto, andiamo da Andrea che...
0: No, vorrebbe... Daniele.
1: Scusami, Daniele
0: da Latina.
1: Che vorrebbe ascoltare Siamo quelli di Beverly Hills.
0: Sì. E dà proprio questo vigore a questa domenica 17 maggio 2026, anche se sembra, non lo so, ottobre. Tranquilli, ci sono le sigle di Radio Animati e Select fino a mezzogiorno con me e con Alessandro.

0: Guardando la cartina delle previsioni del tempo di questa domenica in tutta Italia, dai, non è malissimo, non è malissimo. In alcune parti c'è anche il sole splendente con un cielo azzurro, in altre poco nuvoloso, ma insomma la pioggia dei giorni scorsi non dovrebbe esserci oggi. Allora, l'occasione per così uscire, fare cose, poi insomma uno si organizza anche con giorni di tempo decente. Diciamo che i weekend lunghi che ci sono stati non sono andati male, perché lo sappiamo benissimo che le previsioni fanno moltissimo, fanno l'anima del commercio, no? Però a seconda di previsione la gente si sposta, si muove e fa cose. Detto questo, tu sei uno di quelli che guarda le previsioni del tempo tutti i giorni, oppure quello che viene viene? Vabbè.
1: Più quello che viene. Tanto a meno che non debba per esempio spostarmi, per magari per lavoro, comunque abbiamo un viaggio da organizzare, allora sì, guardo, ma altrimenti quello che viene viene.
0: Ok, andiamo al cinema, e qui siamo nel 1968, esatto. 19 anni fa. Come 19 anni fa, scusami, perché 19 anni fa? Come, ecco, ho fatto il conto su Radio Animati, ecco, sui nostri 18 anni, ma assolutamente stiamo parlando del 68, 57, ecco, anni fa, e qui andiamo da Rita Pavone con il pezzo che è proprio Rosario, giusto?
1: Ce la richiede. Esatto, ci richiede Rosario Daenna, colonna sonora di un film sceneggiato, pensa, da Roald Dahl, che ancora era vivo, ovvero Citti Citti Bang Bang.
0: Eccola.

0: Rosario, ciao, salutiamo Enna. Molto molto carina, grazie, grazie di andare a scrofugliare nel nostro archivio con tanti tanti pezzi, sia di colonne sonore, telefilm, trasmissioni TV e anche cartoni. Diamo il buongiorno anche a Massimiliano in provincia di Messina e auguriamo a lui e a tutti coloro che sono in un periodo di convalescenza di riprendersi quanto prima. E lui ama ritornare in bicicletta, anche tu ami andare in bicicletta, Ale?
1: Moderatamente
0: di una diplomazia incredibile,
1: sì. Nel senso, è un mezzo di trasporto che mi piace, non sono uno di quelli che la usa
0: con la bicicletta
1: regolarmente.
0: Preferisci andare a piedi,
1: tanti chilometri,
0: o in macchina? Qual è il tuo mezzo preferito?
1: Paradossalmente preferisco andare a piedi.
0: Ah, bene, bene, è un'altra modalità di movimento, assolutamente. Invece Massimiliano, insomma, vuole ritornare in sella e lo farà quanto prima. E proprio con questa sua esigenza, perché non è così, soltanto un piacere, ma è un'esigenza andare anche in bicicletta e muoversi, cosa ci ha richiesto?
1: Ci ha richiesto una canzone da Cristina L'Europa Siamo Noi,
0: esatto.
1: 1992, ovvero Viva la Mountain Bike.
0: Viva la Mountain Bike o qualsiasi altro tipo di bicicletta. Adesso ci sono anche quelle elettriche che vedi che ti sfrecciano come...

0: Lo sai, Ale, che io ho sempre le mie domande pronte. Mountain bike, ma quando è nata la mountain bike? E si scoprono delle cose incredibili. Vai, Ale, raccontaci.
1: Allora, la mountain bike è nata in California nei primi anni 70,
0: pensate, esatto. Da noi sono arrivata molto molto più avanti invece.
1: L'hanno fatto per modificare le classiche bici da passeggio, per lanciarsi sui sentieri sterrati,
0: esatto,
1: appunto in California. Poi da noi arriva la fine degli anni 80,
0: sì,
1: ma con un nome decisamente poco attraente, ovvero Rampichino.
0: Dai, Rampichino non si può sentire. Rampichino, ma è durato pochissimo il Rampichino, però.
1: Penso sia durato pochissimo. E comunque, inizio anni 90, io per l'appunto nel 92, anno di pubblicazione della canzone, avevo 12 anni e mi ricordo che tutti volevano la mountain bike, anche se poi non andavamo né su strade sterrate né in montagna.
0: È vero, è vero.
1: Però era la bici del momento, quindi sì.
0: Insomma, se avete una mountain bike è l'Arrampichino. Prendo l'Arrampichino e vengo da te.
1: Esatto.
0: Insomma, un po' bruttino, eh? Ora è vero che insomma i nomi stranieri fanno chic in qualsiasi lingua, ma insomma l'Arrampichino almeno un altro nome. Chissà quanto è durato, ma poco, immagino veramente poco, perché
1: sì,
0: non si poteva assolutamente sentire l'Arrampichino come mountain bike. Detto questo, vi ringraziamo veramente di condividere foto, video della vostra domenica che state vivendo. E qui andiamo da Angela,
1: ci mandi delle foto bellissime. Allora, ha detto, ma oggi bel tempo, quasi quasi, prendo il ferry da Venezia e appunto mi mando delle foto meravigliose del Lido e vorrebbe ascoltare anche Johnny il Bassotto del concittadino Lino Toffolo.
0: È vero,
1: la
0: perché
1: contentiamo.
0: Sì, era il 1976, grazie, giornata bellissima anche a Venezia, sembrano delle cartoline, e poi non so, dire che Venezia è una delle città più belle del mondo è proprio vero, poi con un cielo così sembra veramente un plastico. E allora, Angela, grazie mille di averci mandato il tuo messaggio e ti accontentiamo con Johnny Bassotto, Lino Toffolo su Radio Animati. Buona domenica a tutti!
2: Chi ha rubato la marmellata?
3: Chi sarà?
2: Ed un uovo di cioccolata?
3: Chi

0: Chi ha toccato il registratore?
1: Chissà.

0: Lo sai, Ale, cosa mi colpisce in alcuni pezzi, soprattutto poi nelle sigle che si rivolgevano ad un pubblico più giovane? Cantare in questo modo. Che, vabbè, ok. Bene, era Lino Toffolo. Grazie Angela e buona giornata, insomma, in giro per Venezia. Adesso invece andiamo da Anna. Buongiorno, ben collegata. E domani ci sarà grande festa per la nonna.
1: Sì.
0: Andiamo in provincia di Bolzano con Anna e una nonna che festeggia il compleanno domani, però oggi è domenica, domani sicuramente tutti lavorano e verrà festeggiato oggi. E cosa ci richiede? Un pezzo, allora, anche questo del 68, e il 68 oggi tira,
1: E allora Anna ci richiede per la nonna Toni,
0: sì,
1: il suo pezzo preferito, ovvero Azzurro di Adriano Celentano.
0: Sigla del processo di Biscardi, del pomeriggio, insomma, di diversi appuntamenti televisivi.

0: Stavo guardando le informazioni su Adriano Celentano, lui è del 38, insomma se le porta decisamente bene, ma il numero degli album pubblicati mi ha sorpreso, 73. Adesso sono tanti 73, è vero che insomma una lunghissima carriera, perché anche lui è iniziato da molto giovane. E poi nella Wikipedia, ma mi è caduto l'occhio, non so se voi avete già visto nei Wikipedia dei personaggi, c'è anche la sua firma, che è interessante vedere un po' anche, no? Lo stile della firma di un artista, che insomma, per chi segue qualcuno in particolare, la conosce molto bene, ma io non avevo mai visto la firma di Adriano Celentano, tondeggiante. Si potrebbe fare uno studio, no? Cioè proprio uno studio proprio sulla grafia, giusto? Perché la calligrafia è diversa dalla grafia. Va bene, ok.
1: Qui mi cogli impreparato.
0: No, la grafia è la calligrafia, la grafia è proprio lo scrivere, la calligrafia è lo scrivere in maniera molto accurata. Detto questo, andiamo con il prossimo pezzo. Quando parto in quarta io con queste cose è meglio uscirne subito, immediatamente. Andiamo in Puglia.
1: Esatto, andiamo da Gianfri, da Manfredonia.
0: Sì, ciao Gianfri.
1: Che ci richiede una sigla di Cristina D'Avena. Siamo nel 1989,
0: sì.
1: E questa è Dolce Candy.
0: Eh sì, era la versione, diciamo, dopo Candy, la versione di Cristina di Candy, Dolce Candy. Alle 10:50 su Radio Animati.

0: Dolce Candy. Ciao Gianfri, grazie, buona domenica. Buona domenica anche agli amici nuovi che seguono per la prima volta Radio Animati e anche dai nostri canali social, in particolare TikTok. Insomma, veramente incontriamo sempre migliaia di persone che amano le sigle televisive ma ancora non hanno avuto occasione di incontrare il nostro progetto che da 18 anni è in tutto il mondo. Benvenuti, benvenuti. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp, te lo ricordi Alessandro?
1: Certo che sì, 342-52-39246.
0: Tasto verde dall'app di Radio Animati se ci state ascoltando da lì. Adesso torniamo in Sicilia e lo facciamo con la richiesta di Roberto.
1: Allora, Roberto ci richiede la canzone del film Titanic, sì. Quindi colonna sonora di Celine Dion, My Heart Will Go On, e lo dedica a tutti gli innamorati.
0: Questo è un film dedicato sicuramente all'amore. Ci chiede anche qualche, come dire, nostro pensiero per quanto riguarda l'Eurovision che ieri sera, insomma, ha chiuso questa edizione 2026. Tu hai seguito qualcosa leggermente?
1: Giusto ieri sera qualcosina. Ci chiede se il quinto posto all'Eurovision di Salda Vinci, che rappresentava l'Italia, sia corretto. Secondo me sì, io pensavo che sarebbe arrivato più basso.
0: Sì? Davvero?
1: Sì, io pensavo tra il 15° e il 20°.
0: Così pessimista?
1: Ma
0: sì, ok, sai, qui sono i gusti.
1: Più che altro perché il resto delle canzoni era, diciamo, tendenzialmente EDM, dance, molto cacciarone, quindi
0: sì. Poi diciamo che lo stile di quest'anno, come del resto un po' anche degli ultimi anni, questo semi-religioso, atmosfere, sembrava un po' tutta la stessa canzone, a dir la verità. Ci sono stati anni in cui c'era più movimento, più allegria, più, no? Invece
1: sì,
0: quest'anno
1: quella della Moldavia era la mia preferita.
0: Ah, ok. Invece a me quella di Malta non mi è dispiaciuta. Devo dire che, insomma, per il quinto posto, diciamo che quando Salda Vinci ha fatto la sua esibizione ha rotto un po' questo incantesimo esoterico di questa edizione 2026. E allora ce l'andiamo ad ascoltare non Salda Vinci, ma il tema principale della colonna sonora Titanic 1997 con Celine Dion su Radio Animati.

0: Hai capito, Céline Dion, a cui mandiamo un pensiero incredibile. E anche Céline Dion, sai Alessandro, sono andato a vedere Wikipedia, anche la firma di Céline Dion, anche lei molto tondeggiante nel suo
1: sarà
0: modo.
1: Una caratteristica dei cantanti
0: oppure degli artistici, no? Ecco, lei lei ha una grafia che è abbastanza, come dire, complementare. Invece quella di Celentano aveva alcune lettere molto grandi, poi sì, altre piccole. So, va bene, non mi intendo assolutamente di grafologia, però sarebbe interessante poter studiarla, utilizzare proprio la grafia. Invece tu che tipo di grafia hai, Ale? Sei molto tondeggiante o sei minuzioso nel...
1: Allora, quando scrivevo tanto a mano ero non tanto tondeggiante, abbastanza linee, diciamo con linee più verticali, ecco, che più dominanti. Adesso scrivendo tantissimo al computer ho perso proprio la
0: manualità.
1: Manualità nello scrivere. È vero, quindi,
0: è vero. Scriviamo sempre meno con la penna, ma ormai utilizziamo dal cellulare al computer per scrivere. Si perde questa cosa che è importantissima, poter scrivere. Io sono sempre stato affascinato da quelli, sia uomini che donne, che i loro quaderni, diciamo, le loro scritture che sembrano stampate. Forse, ecco, tra i ragazzi che hai a scuola troverai qualcuno che ha questa modalità.
1: Magari. Niente. Guarda, Pellegrino, ieri ho corretto un pacco di 20 compiti.
0: Uno
1: ti
0: più.
1: Dico, su 20 compiti, quelli che hanno una grafia
0: decente.
1: Diciamo intellegibile, ok, non ti dico bella, ma quantomeno intellegibile, ce ne saranno 5.
0: Dai,
1: i 15 ogni tanto mi sembra di essere un archeologo alla scoperta.
0: Che è difficile veramente, già ti devi mettere lì per correggere i compiti e soprattutto devi capire cosa stanno scrivendo.
1: E arrivi alla fine della frase e dici: che diamine ho letto?
0: Però vedi, a scuola si potrebbe rimettere una materia proprio per poter scrivere bene. No, veramente, perché poi i compiti non si fanno al computer, si scrivono a penna. No,
1: ancora sì, però vedrai che piano piano arriverà.
0: Presto.
1: Il passaggio al... Io quando posso li faccio scrivere a computer.
0: Lì sicuramente per te tutti i professori che insomma vanno a correggere è molto più semplice e facile, ma immagino che insomma sarebbe un passaggio bello grosso, perché vuol dire proprio buttare via la penna a quel punto.
1: Sì, non del tutto, magari solamente per delle prove, ecco, quindi non proprio del tutto. Anche perché, pensaci, in contesti lavorativi non è che gli consegni il foglio scritto a mano.
0: Quello è vero. È vero. Il prossimo pezzo invece ci arriva da Roma, da Ambretta, che si è svegliata, ci scrive con questo pezzo. Insomma, è stata una notte un po' così. Perché da Titanic al prossimo pezzo che ci ha richiesto esattamente, Alessandro?
1: Allora, ci ha richiesto Il Tic, il ballo dei matti, che è una canzone cantata da Laura Migliacci e Roberta Carrano nella terza edizione di Non è la Rai, quindi 1993-94.

0: E tic e tac, sì, e forse Ambretta sentiva il ticchettio dell'orologio della sveglia e allora le ha ricordato questo pezzo di Non è la Rai. Sono le 11 passate da 7 minuti, ancora buongiorno, ben collegati con Select Weekend su Radio Animati. Con me c'è Alessandro degli Otaku, con tante vostre richieste e con anche fuori programma mi stava facendo vedere alcuni compiti che sta correggendo e devo dire che è veramente un bel problema, cari professori, a leggere la grafia dei vostri alunni. Ma non stavo dicendo se le ragazze sono più ordinate nello scrivere dei ragazzi, ma mi ha fatto vedere
1: non sempre,
0: diciamo che da quelli che mi ha fatto vedere sono al 50% tutte e due. Detto questo, andiamo in Versilia, andiamo a Viareggio. Oriana, buongiorno. E qui c'è una bella dedica, perché non si fanno più le dediche alle persone, sì, anche alle persone, ma sempre di più anche ai nostri amici animali.
1: Esatto, lei fa una dedica al suo cagnolino Ettore, ed essendo un cagnolino la dedica la faccio anche io, così.
0: Sì,
1: sì, assolutamente. E vorrebbe dedicare la sigla Pinocchio della gang di Pinocchio.
0: Esatto, con Luigi Lopez. Pinocchio, perché no? Naso di

0: buona domenica. Salutiamo anche Viareggio. Tra quanto incominceremo a mettere nomi di animali alle persone, visto che ormai abbiamo incominciato a mettere nomi di persone agli animali, come Ettore, il cagnolino della nostra Oriana. Invece come si chiama il gatto di velluto che avete a casa, Ale?
1: Sirius.
0: Sirius,
1: ecco, che qui mi... che dorme tra le altre cose.
0: Mi ricorda un mago, vai dal mago,
1: sì.
0: Sirius.
1: È un personaggio di Harry Potter.
0: Anche, ma proprio in tema anni 80 mi ricorda un po' questo. Andiamo con il prossimo pezzo, un'altra colonna sonora qui.
1: Esatto, Christian da Bergamo ci richiede il tema di The Warriors, ovvero I Guerrieri della Notte, composto da Barry DeVorzon.
0: In diretta su Radio Animati c'è Select Weekend.

0: come si è gasato. E certo, poi insomma ci sono veramente tante tante colonne sonore e quanti ricordi, perché poi la musica, soprattutto le colonne sonore, ti riportano alcune scene e alcuni momenti cruciali anche dei film. Adesso andiamo a Milano, vero?
1: Esatto, da Nicola e Nunzia, che vorrebbero ascoltare un brano rap dei primi anni 80, un brano rap italiano.
0: Mi hai lasciato un po' così, ho detto cosa sta dicendo?
1: Ti ho fatto prendere male, vero?
0: È
1: un
0: vero.
1: Brano rap dei primi anni 80 che ha scalato le classifiche, Pellegrino. Stiamo parlando,
0: lo
1: niente
0: so,
1: poco di meno che di Kikikikokoko di Pippo Franco.
0: Pippo Franco, e tu non eri ancora nato.
1: No, sì, qui sì, ero
0: sì?
1: Nato.
0: Ah, sì, ecco, sì. Vedi, ti faccio ancora più giovane.

0: Francesco Pippo, come stavo dicendo ad Alessandro, scoperto qualche giorno fa il suo vero nome e cognome, in arte Pippo Franco. Nel Wikipedia di Pippo Franco non c'è la sua firma. E
1: no,
0: non va bene, e non va bene. Io voglio vedere la firma di Pippo Franco. Forse facendo un'altra ricerca lo possiamo anche trovare su una copertina di qualche disco. Adesso andiamo da Cristina, 1992.
2: Esatto, Dorin da Ro ci chiede James Bond Junior.
0: Bella questa, con mi ricordo proprio questo inizio.
2: Sì.
0: Sembra una serie TV,
2: sì.
0: È vero? Le 11:19, salutiamo Dorin, grazie a voi, fate la vostra richiesta fino a mezzogiorno, qua su Radio Animati c'è Select Weekend.

0: E proprio con questo pezzo di Cristina D'Avena abbiamo segnato il 1992, come stavo dicendo ad Alessandro, gli anni 90 con tanti artisti e produttori hanno dato anche una svolta alle classiche sonorità degli anni 80, no? delle sigle televisive che si assomigliavano un po'. Poi quando è arrivato anche Giorgio Vanni ci ha messo la cassa, insomma, hanno avuto un'evoluzione incredibile. Adesso invece torniamo al cinema, perché il prossimo pezzo è Daniela, giusto, che ce lo richiede.
1: Daniela da Bolzano ci vuole richiedere una canzone cantata da Fabrizio Vidale, e stavo guardando che addirittura ha ricevuto il disco d'oro per questa canzone.
0: Ma lui è bravissimo.
1: Tratta dalla colonna sonora di
0: Oceania.
1: Ovvero Tranquilla. E è stato il primo doppiatore a ricevere il disco d'oro.
0: Esatto, e lo abbiamo incontrato più volte anche nei festival, soprattutto premiato al Music Comics The Romix, e devo dire lui è fantastico, bravissimo, di una spontaneità incredibile. E allora Fabrizio, per te.
2: Un'emozione per te.

0: e grazie a te.
1: Grazie a Daniela che ce l'ha richiesta al 342-5239-246. E una caratteristica che hanno i bravi cantanti anche per un certo genere musicale è tenere con la voce il tempo, essere veramente molto precisi, e devo dire che Fabrizio è fantastico anche in questa modalità canterina e non soltanto con il doppiaggio o con la fase teatrale. Detto questo, da Bolzano dove ci spostiamo?
2: Andiamo a Rovigo, sì, dove Massimiliano e Simone ci mandano la foto di quello che chiamano un reperto archeologico.
1: Cosa state facendo in questi giorni? Un trasloco, un riposizionamento, ecco, delle vostre, allora, cose a casa?
2: Stanno facendo pulizie, credo, ecco, le classiche pulizie di primavera, e stanno cercando nuovi spazi per i tanti libri e fumetti che hanno, e appunto ci dicono che hanno ritrovato questa musicassetta tratta da uno dei telefilm di Cristina, ovvero Cristina l'Europa siamo noi,
1: che ci ricordiamo molto bene, del 1991. Esatto. Il esatto. Pezzo che ci vanno a richiedere è un titolo che ci riporta non a Cristina, vero?
2: È vero, ci richiedono la solitudine.
1: Ecco, e quando diciamo la solitudine, cosa pensate voi? Pensate a Cristina Mena? No, pensiamo a Laura Pausini con il pezzo che poi l'ha resa popolare, proprio con Alessandro siamo andati a vedere un attimo gli anni, se è arrivata prima la solitudine alla Pausini e poi quella di Cristina oppure viceversa. Invece?
2: Ed è arrivata prima la solitudine di Cristina.
1: Di Cristina, davvero?
2: Di due anni!
1: Si sarà ispirata alla solitudine di Cristina? Non credo. Proprio la storia è un po' diversa. E allora, intanto ricordiamo che l'audiocassetta che hanno ritrovato, il nostro Alessandro è andato anche a cercare quanto può valere oggi.
2: Dopo lo diciamo.
1: Dopo lo diciamo.

0: Cristina, l'Europa siamo noi, dove c'è la solitudine. Caro Alessandro, che allora, poi lui è anche molto bravo con il collezionismo.
1: Sapete che spesso e volentieri ritroviamo qualcosa di un po' datato nelle nostre collezioni, diciamo, magari vale tantissimo.
0: Però, invece,
1: è questo il caso?
0: No,
1: purtroppo no.
0: No, no, diciamo poco. Massimiliano e Simone, mi spiace. Insomma, quanto varrebbe?
1: Andiamo dagli 8 ai 10 euro, 12 se fosse stata sigillata, ma in questo caso Simone e Massimiliano ce l'hanno mandata aperta, quindi no.
0: Sì. E vabbè, però in ogni caso attendete ancora 10-15 anni, può darsi che il prezzo possa così alzarsi, se no insomma, è un ricordo personale. Poi col fatto che, allora diciamo questo, che quando la quotazione di alcuni CD, audiocassette o dischi vuol dire che ha avuto una diffusione molto ampia, no? E
1: esatto,
0: quando ci sono poche copie che il prezzo sale, che dobbiamo fare?
1: Sono 10 altri euro. Dischi di Cristina,
0: ecco, che hanno una quotazione maggiore.
1: Tommaso e Lorenzo ne sanno qualcosa.
0: È vero. Andiamo direttamente a salutare Antonella da Milano con gli Odeon Boys con Sugar. 342-523-9246. Fate la vostra richiesta qua a Select fino a mezzogiorno con me, Alessandro.

0: Gaga con Odeon Boys, prontissimi per andare invece di nuovo da Cristina, ma qui invece parliamo degli anni 80 e non nel 91 come Cristina l'Europa siamo noi, e siamo da Memole, giusto,
1: esatto.
0: Ale?
1: 1986,
0: sì.
1: È la prima volta in Italia. Memole, dolce Memole, ce la richiede Enrico da Firenzuola.
0: Ciao, ciao Enrico. 11.35 su Radio Animati, c'è Select, dove il programma lo fate voi con la vostra richiesta, i vostri...

0: prima quando raccontavo che negli anni 80, insomma, le sigle avevano delle sonorità molto più, come dire, semplici, diciamo così, questo lo rappresenta, questo è un esempio assolutamente. 1986, salutiamo Enrico, ciao, grazie, buona domenica anche a te. Alle 11.39 invece andiamo a Napoli con la prossima richiesta.
1: Giuseppe ci chiede una cosa molto particolare, ovvero la sigla ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo del 2020, che si chiama Tokyo Bon 2020.
0: Sì.
1: E dice, per lui è molto divertente perché ci sono delle pronunce un po' strane a livello,
0: è vero,
1: di parole inglesi.
0: È vero, è vero, è vero. Ce l'andiamo ad ascoltare con attenzione, ringraziando Giuseppe.

0: Tu che sai un po' il Giappone, giapponese, conosci, riconosci qualche parola?
1: Sì, sì, sì, sì. Tipo hamburger. Ah. È quello che noi chiamiamo hamburger.
0: Ah, ok.
1: No, ci sono delle paroline che si riconoscono.
0: Ecco,
1: sì,
0: bravo,
1: sì,
0: bravo, bravo. Grazie, grazie a Giuseppe di Napoli che ci ha fatto, insomma, riascoltare questa Tokyo Bond 2020. Invece, con il prossimo pezzo, quale ascoltatore andiamo ad accontentare?
1: Andiamo a Montepulciano da Eros, che vorrebbe ascoltare qua un grande classico, ovvero Pegasus Fantasy.
0: E noi ti salutiamo e ti auguriamo buon

0: Ebbene, salutiamo Eros. Adesso invece con il prossimo pezzo salutiamo Elisa e Christian, perché oggi è una giornata particolare per loro. No?
1: Beh, sì, festeggiano ben 29 anni.
0: Solo 29.
1: dall'inizio del loro fidanzamento.
0: Oggi se si dura 2 anni è già tanto. 29, complimenti e tanti auguri. E proprio per festeggiare questi 29 anni dal loro fidanzamento, da dire sì, voglio metterti con te, con me, insomma, ci sono tanti modi. Dalle tue parti, come si diceva un tempo nel
1: mettersi insieme.
0: Insieme. Beh, ci sono anche tanti altri modi, anche molto più caserecci, tipo, non lo so, se ti metti a pane con me.
1: In che senso?
0: No, ora ditemi voi, mandateci i messaggi se ci sono in altre località d'Italia e del mondo altri termini che poi vanno a consolidare, diciamo, l'intesa di un fidanzamento tra due persone. Questa cosa mi ha sempre colpito. Vabbè,
1: a pane,
0: pane.
1: Dipende che ruolo ha il pane nel pasto.
0: Boh, non lo so. Vabbè, detto questo, vi ho lanciato anche questa ennesima così curiosità e ci andiamo ad ascoltare Batman dal 1966, giusto?
1: Esatto, perché il regalo che si sono fatti per questo anniversario è un bellissimo set Lego della prima macchina di Batman della serie degli anni 60. Quindi ci ascoltiamo Neil Hefti con Batman Theme.

0: Bellissimo, bellissimo. Era il 1966. Stavo pensando per Christian e Lisa, visto che quest'anno festeggiano 29 anni e il prossimo sarà il 30esimo, potreste noleggiare, se la trovate, un'auto di Batman e ridichiararvi con la macchina di Batman il vostro amore.
1: Bellissimo,
0: sarebbe bello, soprattutto difficile ritrovare in versione auto, ecco, e non in modellino, ecco, la macchina di Batman. Ma loro hanno sempre mille risorse, io lo so, vero Elisa? Ciao Christian. Detto questo, andiamo con la prossima richiesta.
1: Allora, ci spostiamo a Cagliari da Alessandro, che sta raccogliendo delle nespole.
0: Buonissime.
1: E ci manda anche...
0: Tu?
1: No, a me non piacciono.
0: Non piacciono?
1: No,
0: invece,
1: troppo
0: aspre,
1: dolci.
0: Troppo dolci, a seconda poi di quando le cogli, lo sai,
1: sì,
0: dei frutti.
1: Sì.
0: Ecco.
1: E quindi ci manda questa foto di un albero veramente carico di nespole e ci chiede se ne vogliamo un po', quindi io cedo la mia parte a Pellegrino.
0: Guarda, alla grande, a me piacciono moltissimo, soprattutto non troppo mature, ma che abbiano quel gretto che, insomma, mi piace veramente tanto. E so benissimo che non basta avere soltanto un albero di nespole per farle così produrre, ma bisogna avere la coppia.
1: Ah,
0: la coppia. Così sapevo, ora semmai possiamo andare a vedere in rete, dovrebbe essere la coppia. Se c'è la coppia tra due alberi di nespole, allora fanno il frutto, se no t'attacchi.
1: Stai senza
0: e te ne vai a comprare al mercato. Allora, è la sigla finale o iniziale?
1: No, iniziale.
0: Ah, iniziale, ok. Allora io, la nostra regia ha messo quella finale. Perché? Perché le nespole sono troppo dolci, dicevi.
1: Sì,
0: Ale.
1: Un po' sì.
0: Non ma da quant'è che non le mangi? Le nespole?
1: Un po'.
0: Ecco. Ecco, ma hai mangiato nespole comprate al mercato o colte
1: colte dall'albero
0: una bella
1: in campagna, da mia zia e... no.
0: C'è una bella differenza. Io, guarda, proprio ultimamente ho comprato delle nespole al supermercato, ma non sapevano di niente, bellissime, poi mangiando niente, poi mi sono arrivate invece da un albero, da un amico di famiglia, e devo ammettere che, insomma, tutt'altra cosa. Tomcat, Tomboy, 1987, eccola.

0: Vedi, fare i programmi alla radio, leggere i messaggi, avere foto, indicazioni da parte degli ascoltatori, si impara sempre qualcosa. Allora, sono andato a vedere in rete anche Alessandro, la produzione di nespole di un albero può essere anche da solo, ma in coppia può avere più produzione. Ecco, allora, questa informazione, ecco, mi era arrivata un po' così, ma insomma, se avete più alberi potete di nespole potete avere più produzione, se ne avete soltanto uno potrebbe produrre meno, però insomma le produce lo stesso.
1: Ma è andato quanto... in onda Radio Animati per il giardinaggio.
0: Per il giardinaggio, insomma, il fai da te. Fruttiamo. Invece Alessandro stava guardando quanto ci mette un albero di nespola.
1: Ci ecco. mette un sacco, se è innestato ci mette 3 anni per fruttificare, altrimenti la pianta da seme ci può mettere dai 6 agli 8 anni.
0: Ah, però
1: hai voglia a farti venire appunto la voglia di nespole.
0: E poi ringraziamo ovviamente Alessandro che ha commentato subito dopo, dice: ormai io non ne mangio più, però mi sfruttano come scala visto la mia altezza. Gli ho detto: scusa Alessandro, quanto sei alto? E lui mi ha risposto: ecco, di solito i sardi sono piccoletti. Sì, un tempo, però lui è 2,05 metri.
1: Quanto?
0: Ale! Davvero? Ma non ci credo che ti sfruttano come scala. Poi allungando le mani, le braccia, insomma, ancora di più. Fantastico. Alessandro, ma che auto hai? Perché insomma bisogna ammettere 2 metri e passa in un'auto, giusto? Ma vabbè, anche soltanto sì, una porta di casa, no?
1: Il letto.
0: Dai, Alessandro, detto questo, ci devi raccontare un po' la tua modalità di stare in mezzo alla società, essendo così molto, molto alto. Che bello, però, da lassù. Ciao Ale! Detto questo, andiamo a Piombino, andiamo in provincia di Livorno.
1: Esatto, Stefano sì, ci chiede di riascoltare la sigla di un anime intramontabile. Sì. A tema sportivo, più belle e più maturi di sempre, ovvero Rocky Joe, e la sigla è cantata dagli amici di Rocky, ovvero gli Oliver Onions.

0: Rocky Joe, siamo quasi in chiusura, abbiamo l'ultimo pezzo. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno scritto e anche quelli che non sono rientrati in questa playlist, ma vi ricordo che martedì e giovedì pomeriggio 15:30, mercoledì mattina 10:30, la domenica dalle 10 alle 12 ci sono gli appuntamenti di Select. Insomma, Alessandro da Cagliari ci stava raccontando con il messaggio che insomma, per essere 2 metri e passa, non guidare, dice, non trovo auto per le mie gambe, il letto è lunghissimo, il mio incubo sono i soffitti troppo bassi, perché poi negli ultimi decenni insomma si sono abbassati i soffitti, poi soprattutto per riscaldare un ambiente con un soffitto più basso si fa prima, insomma negli anni 30-40 insomma c'erano 3,20 metri di soffitto. Ecco, Alessandro, devi trovarti una casa di quel tipo. Sulle porte le dovresti rifare, le dovresti rimodulare assolutamente, però insomma gli ho detto, alla fine ci sono anche i lati positivi di essere alti, no? Non soltanto...
1: Eh beh sì, insomma, ecco. Sicuramente ti si nota
0: ecco,
1: in giro.
0: Ecco. E certo, o essere troppo basso o essere troppo alto, insomma, credo che l'eccessività in qualche modo, ma poi, insomma, Alessandro, sì, è vero che tante difficoltà le hai normalmente, ma forse hai, come dire, preso un po' le tue misure con quello che offre la società, forse no, non hai più quell'angoscia, però bello vedere dalla sua, invece di essere più bassi, e puoi avere anche i lati positivi. Detto questo, salutiamo Stefano, che è l'ultimo della lista di questa mattina, giusto?
1: Esatto, Stefano da Cornate d'Adda, che vuole dedicare a Melissa Baby I Love You dei Beehive.
0: E allora grazie veramente a tutti quanti che ci avete seguito e scritto. Vi do appuntamento martedì pomeriggio dalle 15:30 se non siete rientrate nella nostra playlist. Ringraziamo anche tutti coloro che ascoltano Select senza scrivere, perché amano scoprire i gusti dei nostri ascoltatori. Grazie Alessandro di essere stato con noi, e vediamo se il prossimo fine settimana, no, vediamo, ci organizziamo, perché abbiamo ancora 2 weekend fino al 31 di maggio con questa edizione 25-26 di Select. Buona domenica, grazie ancora.
1: Buona domenica a tutti, ciao.

0: 31 secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
1: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
2: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
3: Padre!
4: Figlio mio,
3: padre!
4: Sei vivo.

de cinco, hein? Tem bom!

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e con Alessandro. Oggi parliamo del divano per eccellenza, dell'appartamento per eccellenza.
3: Parliamo del momento in cui i telefilm sono diventati serie TV. È proprio lì, è quel
2: momento. La trasformazione
3: lì.
2: È quella.
3: Sì, c'è un mondo della TV prima di Friends, che di questo stiamo parlando. E la TV dopo Friends.
4: Chiara che mi veste i panni dell'esperta di storia della televisione.
3: No, è vero, da lì si parla di serie TV. Allora, non è più il telefilm della famiglia sul divano, come sotto un tetto i Robinson. Da lì è serie TV.
4: E quanti episodi ha avuto Friends?
3: 10 stagioni, 236 episodi dal 94 al 2004. Stiamo parlando di 30 anni fa ed è durata 10 anni. Friends è un capolavoro
4: ed è ancora una delle serie più viste, per esempio su Netflix.
3: Sì, assolutamente.
4: Dove le persone continuano a riguardare gli episodi.
3: C'è stata la reunion, poi vabbè, la morte di Matthew Perry, che mi ha lasciato un attimo così un po' tutti, però vabbè.
4: Di cosa parla Tommaso? Lo diciamo in maniera molto sintetica.
2: Io ti posso dire solo ed esclusivamente il nome dei protagonisti. Loro vivono a Manhattan, New York. Rachel Green, Monica Geller, Phoebe
4: Buffet.
2: Ross mi guardava da morire, e Chandler e Joy.
3: E Joy
4: Tribbiani.
3: Pazzeschi. Loro vivevano in questi due appartamenti, uno davanti all'altro, e era una cosa meravigliosa. Io, il mio personaggio preferito è Monica, non tanto tutti, Rachel, ma Monica io la adoravo.
2: Monica era la mora.
3: Era la sorella di Ross.
2: Di Ross.
3: Che poi si sposerà con Chandler.
4: Sì, che a mio modo di vedere è la storia d'amore più carina.
3: Sì.
4: È più tenera e romantica rispetto a quella di Ross e Rachel, che insomma è un tira e molla continuo. Invece
3: vabbè, Phoebe, personaggio iconico, gatto rognoso.
4: Bel gattone, puzzi come un caprone.
3: Ross è la Cerbola, doppiatrice meravigliosa.
2: Sì, che devo dire.
3: E poi noi siamo stati a New York alla Friends Experience, poi a vedere l'appartamento di Monica, che è semplicemente l'esterno, noi dentro erano un set.
2: Certo.
3: Un'emozione.
4: Ci siamo fatti la foto
3: sul divano
4: e davanti al caffè, alla vetrina che si vede sempre negli episodi. L'hanno ricostruita all'interno di questa sorta di museo, veramente molto molto carino. La sigla di apertura, anche questa la conoscono tutti, è stata composta da Michael Sklof ed è cantata dal duo pop americano The Rembrandts.
3: E nel video c'erano loro che mandavano tutto in vacca.
4: Esatto.
2: Ma voi avete quindi toccato il divano di Friends?
3: Sì, era una ricostruzione.
4: Non sappiamo se fosse, cioè non pensiamo che fosse quello.
2: No,
4: però
2: pensiamo che fosse.
4: Ci piace pensare di sì, che era così.
3: Mi ci sono seduta.
2: Bello.
4: Quindi ci ascoltiamo la sigla di apertura di Friends, I'll Be There For You.

0: io. Ciao a tutti da Bulma!
1: A Radio Animati sono le ore 13 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.
1: Presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.

0: città, animati città.
1: Radio animati, solo musica animata.
2: Siamo i Puff Purple e anche noi ascoltiamo Radio Animati.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

0: Il prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni Ottanta, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo al livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente! Ma era lo sport preferito dall'inventore del gioco.
1: Dice pure!

0: importante, ti è piaciuta questa intervista?
1: Altro che! Cara bello!
2: Salve, sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
3: Ciao, sono Fabrizio Mazzotta, un salutone a tutti i radioascoltatori di Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: vita. Ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone. Togliti quelle cuffiette.
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa
0: che
1: importante.
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa.
0: Fammi sentire.
2: Guarda gli animali.
1: Fantastica.
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh.
1: Domani, eh. Domani, sì, sì, volentieri.
0: Te lo dici sempre.
1: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi.
2: Caspita. E poi sono sempre in onda. Spero che sappiano nuotare.
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita.

10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operanti in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso A-Team.

0: Dice tu.
1: Pronti, perché oggi andiamo a ricordare un oggetto che è stato l'antenato dell'iPod e addirittura dello Walkman, quindi andiamo veramente molto indietro nel tempo. Il giradischi portatile, un oggetto simbolo di un'intera generazione, meglio conosciuto come il mangiadischi. Il formato utilizzato dal mangiadischi era il cosiddetto 45 giri, ovvero un disco da 7 pollici e 178 mm di diametro, e naturalmente la velocità di rotazione era di 45 giri al minuto. Sul lato A c'era il singolo del momento, mentre sull'altro lato, il cosiddetto B-side, un altro brano di solito meno conosciuto. Sono stati veramente tanti i mangiadischi in circolazione, ma sicuramente uno tra i più famosi è stato il Penny. La maggior parte delle persone lo considerava un mangiadischi per bambini, ma in realtà lo abbiamo utilizzato un po' tutti quanti. Il Penny era disponibile in vari colori, tutti quanti dai toni accesi: arancione, celeste, rosso, verde e giallo, ed era prodotto da un'azienda italiana, la Musical Nastro, meglio conosciuta come la Musical Sound. I dischi a 45 giri andavano inseriti nella fessura anteriore ed era possibile regolare il tono e il volume, e poteva essere riprodotto sia quando il mangiadischi era in posizione verticale, ma anche quando era in posizione orizzontale. La maniglia poi consentiva il comodo trasporto. Il Penny era dotato di presa elettrica, ma la maggior parte delle persone lo utilizzava a pile, portandoselo con sé anche nelle gite del fine settimana. E non so se vi ricordate quanto erano belli e deliziosi i fori di diffusione del suono, che formavano anche un grazioso motivo decorativo. Tramontato il mercato dei 45 giri, anche il mangiadischi ha dovuto abbandonare la scena, per tornare soprattutto negli ultimi anni come un oggetto cult e di design. Dice tu.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

0: queste rare immagini vedete un ascoltatore di Radio Animati. E io sono Beniamino Sidoti.
1: Nel periodo dei dinosauri, molto prima della nascita dell'uomo, apparvero sulla Terra i Godomesu, un popolo proveniente da una lontana galassia. Dopo aver distrutto i dinosauri, si apprestarono a assorbire dal pianeta ogni sua forma di energia. Energia indispensabile alla loro sopravvivenza. Ma dal secolo XXI arrivarono gli uomini del Poseidon, la fantastica macchina del tempo. Questa è la storia di quel pugno di uomini e di donne e di come essi rischiarono la vita per difendere la Terra dall'invasione Godomesu.

0: Tutto accanto.
1: Se volete ascoltare Radio Animati, vi rianimate.
2: Perché se la prende sempre con me?
3: E ora, signore e signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole, il Walkie Race, dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo mondiale del Walkie Race. Sono sulla linea di partenza. La prima vettura è la 6 cilindri di Peter Perfect. Rufus Rufkut lo segue con la sua spaccatutto. In terza posizione troviamo l'armata speciale. Subito dopo Clyde e la sua banda con la loro macchina antiproiettile. Poi il super genio delle piste, Pat Pending, sulla sua multiuso. A breve distanza la divina Penelope Bizzop, la affascinante ragazza che partecipa alla corsa. Viene poi la macigno mobile dei fratelli Slang, Rock e Gravel. Quindi il diabolico coupé di Big Gruesome. Alle sue spalle concentratissimo Red Max. In penultima posizione l'insetto scoppiettante di Duke e Blubber. E all'ultimo posto sulla vettura 00 Dick Dastardly, pilota dell'astuzia proverbiale. Suo compagno di corsa il fedele Matt Lee, che lo aiuta nei suoi trucchi al limite del regolamento. Ma attenzione, lo starter dà il via! Ma che succede? I piloti non si muovono! È un infame trucco di Dick Dastardly, che però ingrana la marcia indietro. In questo momento sono partiti! Inizia l'avventura del Walkie Race!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Bacardi, cola, Dulu, Mixapil, Bacardi, limone, tonica, Dulu, Mixapil, Bacardi.

0: mangiare, insomma faccio il possibile. Adesso Simone, Simone, la vuoi piantare di mangiare la pizza? È tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh.
2: Volevo dire a tutti gli ascoltatori di Radio Animati di ascoltarla. Ve lo chiede Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero il grande cinema romantico. Ben trovati da Gianluca. Parliamo di un successo del 2018, A Star is Born, un film interpretato da una sorprendente Lady Gaga, coprodotto, coscritto e diretto da Bradley Cooper al suo debutto come regista. Cooper interpreta Jackson Jack Maine, un famoso cantante rock country che combatte privatamente una dipendenza da alcol e droghe. Dopo uno spettacolo, Jack, alla ricerca del suo prossimo drink, visita un bar dove assiste a un'esibizione di Ellie, interpretata da Lady Gaga. Ellie condivide con Jack alcuni testi a cui sta lavorando e lui, convinto del suo talento, la invita al suo prossimo spettacolo. Salita sul palco, canta insieme a lui il brano Shallow.

Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow a Chuck Si Canta su Radio Animati, brano che ha ricevuto l'Oscar per la migliore canzone. Dopo questa esibizione, in A Star Is Born sboccia l'amore. Gli spettacoli fanno unire sempre più Ellie e Jack, che nonostante il matrimonio non riesce a risolvere i suoi problemi con le dipendenze. In più, con la moglie al massimo del successo, si convince di essere un peso per lei e si toglie la vita. Lovers in

0: Always Remember Us This Way, cantata da Lady Gaga, Chuck si canta su Radio Animati. Tutte le canzoni presenti in A Star Is Born sono state scritte da Lady Gaga e Bradley Cooper, talvolta affiancati da artisti come Lucas Nelson, Jason Isbell e Mark Ronson, e sono state tutte registrate dal vivo. Commedia, azione e animazione, romantico, thriller, basta che ci sia una colonna sonora e la suoniamo a Chuck si canta su Radio Animati. Ciao da Gianluca e al prossimo appuntamento.
1: Super!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disneyamo a Dusty Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Tahiti bagno schiuma, profumi di paradiso. Tahiti. Senti la tenera carezza del Monoi. Per una pelle vellutata. Tahiti al Monoi, il tuo angolo di paradiso. Linea Tahiti, bagno schiuma e doccia.
2: Radio Animati, premiata sigla.

0: Radio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone.
0: Va bene, animato.

0: A Radio Animati sono le ore 20 in punto.
1: Valoroso guerriero, è giunto il momento di rimetterci in viaggio. Ci aspettano ancora un sacco di avventure. Che emozione, che batticuore!
2: D'accordo, Cocorì. Prendiamo armi e bagagli e incamminiamo.

draghi, castelli, mostri, il vecchio Kita Kita, tanti amici, giro tondi, tipi strani e mille avventure. Che follia il magico mondo di Guru Guru!

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

0: Cercè, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.
2: Soltanto una donna per un uomo c'è, l'ama e la stringe sempre a

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

Negli anni 90 i telefoni non erano ancora smart, molti di questi non avevano nemmeno la fotocamera e quindi non si facevano ancora i selfie. Però era divertente scattarsi delle foto stupide nella cabina per le fototessere. E se poi volevi vedere un film a casa, non c'era ancora Netflix. Negli anni 90 infatti i film si noleggiavano, all'inizio in videocassetta e poi in DVD. Se prendevi un film dovevi ricordarti anche di riportarlo entro 24 ore. Peccato che la maggior parte delle volte te ne dimenticavi e te ne accorgevi solamente qualche giorno dopo. A me è successo molto molto spesso. Oggi se vuoi vedere un film schiacci un pulsante e il gioco è fatto. Negli anni 90 dovevi uscire di casa e sperare di trovare il tuo film preferito. Se andavi con la fidanzata, lei voleva prendere un film romantico e tu un film d'azione. E se poi la scelta del film doveva essere condivisa con un gruppo di amici, allora lì iniziavano i problemi. Spesso formavi delle code lunghissime, perché mettere tutti d'accordo sulla scelta di un film era veramente complicato. Se abitavi in una grande città, probabilmente avevi anche la tessera Blockbuster. Entrare in uno di questi negozi con l'insegna blu e gialla era una vera e propria esperienza. Scaffali interi di film e videogiochi di ogni genere. E il bello era anche questo. Passare ore ed ore a scegliere un film era già un divertimento. E se poi volevi rendere la serata ancora più divertente, potevi acquistare anche le peggiori schifezze che di solito non trovavi nei supermercati. I marshmallow, i popcorn al burro, al formaggio, al cioccolato e anche caramellati. E una volta arrivati a casa, bastava ordinare una pizza da asporto e il sabato sera con gli amici era pronto.

Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: Radio Animati 1996.
1: Mille anni fa, la superstizione e la spada dominavano la terra. Era il tempo delle tenebre. Era il tempo della paura. Era il tempo dei gargoyle. Statue di giorno, guerrieri di notte. Fummo traditi dagli umani che avevamo giurato di proteggere. Tramutati in pietra con un sortilegio per mille anni. Ora qui a Manhattan, l'incantesimo si è rotto e siamo tornati alla vita.

Giuseppe Terracolo, Elio e le storie tese.

0: adesso Apollon, Edda, Rangu, Legga!
1: Takeshi si sta trasformando in Daiapolon e cercherà di sconfiggere Gundao per sventare ancora una volta le mire dei malvagi da Zanma.
0: Massima

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

Forse ero io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.

0: sì. È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti
0: non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
2: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
2: Sì.
0: Parliamo di radio animati.
2: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
2: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
2: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando i piccoli parlano con la voce dei grandi. Ben trovati da Gianluca. Senti chi parla è stato uno dei successi cinematografici degli anni Ottanta. Interpretato da Christy Alley e da John Travolta, ha avuto due sequel, Senti chi parla 2 del 1990 e Senti chi parla adesso del 1993. È la storia della consulente fiscale Molly, che ha avuto un figlio dal suo amante, che però è sposato e non rinuncerà alla sua famiglia per lei. Tra mille vicissitudini nella vita di Molly entrerà un giovane tassista, James, che da quel momento si legherà molto al figlio di lei, il piccolo Mickey, che per tutto il film penserà a voce alta attraverso quella di Paolo Villaggio. Nel sequel ci sarà anche la sorellina Julie, a cui Anna Mazzamauro darà la voce ai pensieri e ragionamenti. Tra le canzoni che accompagnano il primo episodio, Katrina and the Waves con Walking on Sunshine.

Walking on Sunshine di Katrina and the Waves a Chuck Si Canta su Radio Animati. Nella colonna sonora li senti chi parla anche Beach Boys, Polanka, Bob Dylan e Jimi Hendrix, oltre ai Bee Gees. Il film si è guadagnato svariati riconoscimenti come miglior commedia, miglior colonna sonora. Chrissy Alley ha ricevuto una nomination all'American Comedy Awards come attrice più divertente. La musica e il cinema tornano presto su Radio Animati con Chuck Si Canta. Non ci lasciate!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Ed ora vi porterò con me su Mondorok.
1: Ma cos'è successo?
2: Non so, ma sembra di essere...
1: in un cartone animato.
0: Da questo momento sarete miei schiavi e suonerete per me.
3: Coraggio, ragazzi! Non è ancora detta l'ultima parola. Ma che diavolo sta succedendo? Lo spiegherò più tardi, andiamo! Eh?

0: Yomi, lo yogurt da bere tutto d'un fiato.
1: Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Troppo.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei, che cosa sei?

0: La principessa Gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

0: cacche. Radio Animati, déjà vu, déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti? La

0: Oggi vi parlo di una bevanda che ha dissetato tanti bambini negli anni Ottanta. Il famoso succhino alla frutta Billy nella confezione in brick.
1: Billy è la nuova bibita all'arancia, alla mela, al confeto. Bevi nuovo, bevi Billy. E pensare che non è gassato.
0: Ve la ricordate l'immagine? Quel frutto allegro e sorridente intento a bere il succo di un'altra arancia. E in ogni confezione c'era anche una cannuccia pieghevole, dagli inconfondibili colori rosso e bianco. Anche la cannuccia era diversa rispetto a quelle in commercio. Era leggermente più grande e questo dava una sensazione diversa nel berlo. Il succo Billy ha accompagnato la merenda di tanti bambini negli anni Ottanta. E una volta terminato era divertente soffiare dentro il contenitore per poi farlo scoppiare. E se poi raccoglievi 60 fruttini, potevi aggiudicarti la fantastica cintura portasucco, una sorta di cartucciera con la quale portare il tuo succo Billy anche in gita.
2: Déjà vu!

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy. Ciao.

0: della notte. Le sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 1:58.

0: Radio Animati, un mondo di sigle TV. A tutti gli ascoltatori, un saluto da Elisabetta Viviani. A ci picchia, qui c'è un mondo fantastico.
1: Super